0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi di

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Gypsies.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

the streetlight.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. All I wanna do, survive.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Che parte dalle elezioni politiche in Svezia a spoglio quasi ultimato, il centro-sinistra unito è di poco avanti sulla coalizione di centrodestra. Al momento la differenza è di un solo seggio, 175 a 174. Se i dati definitivi confermeranno una vittoria di così stretta misura, la formazione del governo sarà un vero rebus. L'altro importante dato politico che emerge dalle urne è la frenata del partito di ultradestra svedese, gli Svedesi Democratici, che i sondaggi davano come il possibile vero vincitore della tornata elettorale e che invece segna quasi un meno 3% rispetto alle elezioni precedenti. Si allontanano dunque le prospettive di entrare nel governo.
1: Guerra in Ucraina. Nella notte è stata colpita con droni la città russa di Sochi, che si trova sul Mar Nero a oltre 600 chilometri dal confine ucraino. Molti degli ordigni sono stati intercettati, ma è ancora in corso un grande incendio provocato dai detriti caduti al suolo. Non è chiaro se ci sono vittime o feriti. Il raid ucraino è la risposta all'attacco con cui i droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia, mentre si trovava a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. L'attentato non ha provocato vittime, ma ha fermato il traffico ferroviario, compreso il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europea.
0: Vinciamo le primarie e il voto è una doppia sfida, quella che lancia Elly Schlein chiudendo la festa nazionale dell'unità. Dal palco di Reggio Emilia la segretaria del PD ha parlato agli alleati del campo largo e a Giorgia Meloni. Ai primi ha ribadito l'intenzione di voler costruire una coalizione progressista larga che si deve allargare e non restringere. Prima il programma, poi si decide con gli alleati se fare un accordo o le primarie. Ma se le faremo, le vinceremo, così ha detto Schlein, replicando Giuseppe Conte, che continua invece a tenere il punto sui gazebo. Alla Presidente del Consiglio, infine, la sfida per il governo del Paese. Noi siamo pronti e Meloni che deve dirci quando andare al voto. Prima è, meglio è per il Paese.
1: Donald Trump liquida gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Forze negative vogliono frenarne lo sviluppo, tirando in ballo cose che non accadranno. Così il presidente americano ha replicato ai colossi del settore che hanno chiesto di introdurre misure di sicurezza di fronte ai rischi che la tecnologia sfugga al controllo umano o possa essere utilizzata a scopi militari. Dal suo golf club in Irlanda, Trump ha ricordato che gli Stati Uniti sono in vantaggio sulla Cina, affermando che chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto.
0: Infine le previsioni per la giornata di oggi, che sarà contraddistinta da un cielo sereno in gran parte su tutta Italia, con qualche nuvola e instabilità soltanto sulla Sicilia centro-meridionale. Le 6.33 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto e a più tardi.
2: Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Elezioni in Svezia e testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, spoglio quasi concluso, c'è un solo seggio di distanza tra le due coalizioni. La corsa dell'ultradestra frena, i democratici svedesi restano il terzo partito del paese, ma perdono voti, i sondaggi li davano possibili vincitori. La doppia sfida di Elly Schlein, vinciamo le primarie e il voto. La segretaria del PD chiude la festa nazionale dell'unità con un messaggio sia a Conte sia a Meloni. Prima acceleriamo su programma e coalizione, ma nessuna paura del voto. Guerra in Ucraina, nella notte colpita la città russa di Sochi, ancora in corso un grosso incendio. Il raid è la risposta di Kiev all'attacco russo a un treno vicino al confine tra Ucraina e Polonia. Dal vertice dei BRICS in India, Putin intanto rilancia i negoziati a tre con Washington. L'avanzata degli Houthi ostacola la diplomazia nel Golfo Persico, la presa dello stretto di Bab el-Mandeb e l'attacco yemenita a un oleodotto saudita spingono l'Oman a cancellare il vertice tra Teheran e i paesi del Golfo previsto per oggi. Intanto sui mercati asiatici il petrolio continua a salire. Donald Trump liquida gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Forze negative vogliono frenarne lo sviluppo, dice il presidente, replicando ai colossi del settore che chiedono invece misure di sicurezza. Siamo in vantaggio sulla Cina, chi vince questa sfida vince tutto, conclude Trump. Le 7:02 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano tra circa mezz'ora alle 7:30 col giornale radio, a più tardi e buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme!
13: Idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre!
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Elezioni in Svezia e testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, spoglio quasi concluso, c'è un solo seggio di distanza tra le due coalizioni, ma la corsa dell'ultradestra frena, i democratici svedesi perdono voti, i sondaggi li davano possibili vincitori. In Francia la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, apre la sua campagna elettorale verso le presidenziali con lo slogan «La Francia ai francesi». La Germania verso le amministrative del prossimo fine settimana, il timore è che l'estrema destra dell'AfD cresca ancora. La doppia sfida di Elly Schlein, vinciamo le primarie e le elezioni. La segretaria del PD chiude la festa nazionale dell'unità con un messaggio sia a Conte che a Meloni. Le priorità sono il programma e la coalizione, ma non abbiamo alcuna paura del voto. La guerra in Ucraina, nella notte colpita la città russa di Sochi, ancora in corso un grosso incendio. Il raid e la risposta di Kiev all'attacco russo a un treno vicino al confine tra Ucraina e Polonia. Dal vertice dei BRICS in India, Putin intanto rilancia i negoziati a tre con Washington. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Cominciamo dalle elezioni in Svezia, quando mancano solo poche sezioni da scrutinare, la distanza tra le due coalizioni è di un solo seggio. In testa c'è il centro-sinistra, con i socialdemocratici che restano primo partito nel paese e si dicono pronti a governare, e i conservatori del governo uscente, secondo partito, a quasi 10 punti di distanza. Se i dati definitivi confermeranno una vittoria di così stretta misura, la formazione del governo sarà un vero rebus. Sentiamo Irene Soave, inviata a Stoccolma del Corriere della Sera.
3: I primi exit poll davano un buon vantaggio per la coalizione dei partiti di centrosinistra, poi però, come spesso accade con gli exit poll in questo paese, sono arrivati verso le 21, quindi un'ora dopo l'inizio dello spoglio, delle nuove proiezioni che fanno pensare a una situazione di grandissimo stallo. Balla un seggio, l'opposizione, cioè il centrosinistra, avrebbe 175 seggi e il governo uscente, quindi il centrodestra, il patto dei quattro partiti di centrodestra, ne avrebbe 174. Una menzione la meritano i liberali, partito opportunista che all'inizio correva col centro-sinistra e poi a un certo punto, quando ha visto che i sondaggi del centrodestra andavano meglio, ha fatto un po' di melina e si è collocato nella coalizione di centrodestra.
2: Ma l'importante dato politico che emerge dalle urne svedesi è la frenata del partito di ultradestra Svedesi Democratici, che i sondaggi davano invece come possibile vero vincitore della tornata elettorale e che invece segna quasi un meno 3% rispetto alle precedenti elezioni. Si allontanano dunque le prospettive di un loro ingresso nel governo e a Bruxelles si tira un sospiro di sollievo.
4: A Bruxelles ci si prepara per un possibile cambio di guardia a Stoccolma dopo la vittoria di misura della coalizione di centro-sinistra dell'ex premier Magdalena Andersson, che è pronta a tornare alla guida del governo dopo 4 anni di opposizione. Anche se la questione della formazione del governo rimane delicata e incerta, la vittoria della coalizione rosso-verde scongiura il pericolo di un'ulteriore avanzata dell'ultradestra dei democratici svedesi, che dal 2022 hanno supportato il governo di centrodestra di Ulf Kristersson, ma che nell'eventualità di una nuova vittoria avrebbero questa volta reclamato posizioni ministeriali. Nonostante la chiara frenata dei democratici svedesi rispetto all'exploit di 4 anni fa, il partito di estrema destra dalle origini neonaziste ha comunque già influenzato pesantemente la politica svedese, perché immigrazione e sicurezza sono diventati i temi portanti non solo della campagna elettorale, ma di qualsiasi coalizione di governo, a prescindere dal colore politico. Anche un governo di centro-sinistra, con tutta probabilità, continuerà a tagliare sulla protezione internazionale e l'integrazione delle persone migranti, spingendo invece sulle revoche dei permessi e i rimpatri volontari e forzati. Al tavolo del Consiglio europeo potrebbero dunque tornare a essere 4 i leader socialisti, ma l'approccio nordico, come già dimostrato dalla danese Frederiksen, è quanto di più lontano dalle posizioni dello spagnolo Sanchez, che può solo parzialmente esultare per il cambio di guardia a Stoccolma. In generale, a Bruxelles non c'è alcuna preoccupazione sui temi più urgenti, in particolare sulla difesa. Andersson è ben conosciuta come leader pro-UE e pro-Ucraina, che tra l'altro è stata la fautrice dell'adesione della Svezia alla NATO dopo decenni di politica di non allineamento. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: In Europa l'avanzata delle destre estreme resta però un tema. In Francia Marine Le Pen ha aperto ieri sera la sua campagna elettorale verso le presidenziali del 2027 con lo slogan «Prima i francesi», questo è il messaggio principale. Nonostante i guai giudiziari, la leader del partito di estrema destra, Rassemblement National, resta la favorita nei sondaggi per la corsa all'Eliseo.
5: La Francia ai francesi non è lo slogan di campagna ufficiale di Marine Le Pen, ma resta la sostanza, la trama limpida e semplice del suo primo comizio ieri a Nambomo, ormai storico feudo elettorale della leader dell'estrema destra francese nel nord post-industriale del paese. In una regione segnata dalle crisi a ripetizione di un'industria francese che si è ridotta e diradata massicciamente negli ultimi 50 anni, davanti ad un pubblico popolare che fatica ad arrivare a fine mese, Marine Le Pen ha sfoderato la fibra sociale parlando di riduzione dei prezzi, a cominciare da quelli di energia e carburanti col taglio dell'IVA e delle accise, o ancora di case popolari che dovranno essere più numerose e accessibili, la Francia attraversando una delle peggiori crisi degli alloggi degli ultimi decenni, e poi dei beni di prima necessità, di cui per così dire nazionalizzare i prezzi, senza dimenticare le pensioni minime e gli ammortizzatori sociali. Insomma, vasto programma sociale appunto, ma tutto è sempre ad una condizione, quella di essere francese e magari da diverse generazioni. Si chiama la preferenza nazionale, inventata dal famigerato padre fondatore del partito Jean-Marie Le Pen, di ingombrante memoria e soprattutto conseguente ideologia, quella xenofoba iscritta nelle fondamenta della destra nazionale identitaria e da cui riparte Marine Le Pen per la sua terza campagna presidenziale, con i favori dei sondaggi che la danno grande favorita a 7 mesi dal voto. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Net.
2: E poi c'è la Germania, dove si apre l'ultima settimana di campagna nella città-stato di Berlino e nel Land di Mecklenburg-Pomerania Anteriore, dove si vota domenica prossima, 20 settembre. Dopo la schiacciante vittoria dell'AfD nelle amministrative in Sassonia-Anhalt, il timore è che l'ultradestra avanzi anche nelle prossime elezioni. Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica da Berlino.
6: Spero che non sia quello che auspicano dall'AfD, cioè un effetto domino che travolgerà tutta la Germania e che quindi metterà in difficoltà il governo, che porterà prima o poi al governo anche l'AfD. Però certo è un colpo anche al cordone sanitario. Al momento la CDU regge, però per esempio il candidato a governatore in Sassonia-Anhalt, Uri Siegmund, non ha nascosto l'ambizione di trovare dei transfughi della CDU, no? E quindi insomma questa questione del cordone sanitario è una questione secondo me fondamentale che si porrà più volte nei prossimi mesi. Le prossime elezioni in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino sono già molto diverse, cioè a Berlino è favorita la candidata della Linke, in Mecklenburg-Pomerania anteriore al momento c'è addirittura un testa a testa tra l'AfD e la SPD e quindi probabilmente si riuscirà a fare un governo diciamo di coalizione, anche se per esempio alle elezioni in Mecklenburg-Pomerania la CDU è data al 5%, ecco, se cadesse sotto il 5%, sotto la soglia di sbarramento, non entrasse in Parlamento, sarebbe un altro duro colpo a Merz, ma ripeto, in questo momento Merz è il bersaglio di tutti i malumori della CDU.
2: Adesso la politica italiana con Elly Schlein, che ieri sera ha chiuso la festa nazionale dell'unità. Dal palco di Reggio Emilia la segretaria del PD ha voluto parlare sia agli alleati del campo largo sia a Giorgia Meloni. Le priorità restano il programma e la costruzione della coalizione, ma siamo pronti a vincere sia le primarie che le elezioni. Questo è il suo messaggio. In diretta l'inviato a Reggio Emilia Luigi Ambrosio.
7: Buongiorno Mattia, con un comizio vecchio stile per durata, più di un'ora e mezza, Elly Schlein ha lanciato due sfide, la prima inevitabile a Giorgia Meloni, andiamo a votare il prima possibile e vinciamo noi, la seconda sfida, e non era scontato, a Giuseppe Conte, l'alleato riottoso che ancora ieri pronunciava sulla politica estera parole che mettevano in difficoltà il PD, se faremo le primarie le vinceremo.
8: La vogliono premier qui.
9: Concentrarci sul programma perché è quello che si aspettano le persone da noi.
7: La candidata premier sarò io, ha detto quindi Schlein, che dal palco incalzava avversari e alleati che immaginavano altri schemi. C'è chi tifa pareggio, c'è chi non vuole una persona di sinistra a Palazzo Chigi, e poi ha aggiunto le mie aggravanti personali, essendo donna di 40 anni, libera e non conforme agli standard. Una determinazione che nelle intenzioni serve anche a mettere un freno all'attivismo di Conte, applaudito anche alla festa dell'unità, come spiegavano dirigenti del PD mentre la segretaria era circondata dalle persone che volevano una foto con lei dopo il comizio. Conte non può dare ordini né sull'Ucraina né su altro, dicevano tutti. E se ci sono le primarie sicuri di vincere, la risposta erano le braccia che si allargavano a indicare il popolo dietro le transenne. Tutto bene nel PD quindi? No, il comizio finale di Schlein è una botta di adrenalina che compatta il partito, ma i problemi nella coalizione rimangono. A tutte le componenti del PD piace la scelta di essere più assertiva, di essere uscita allo scoperto, ma nessuno si illude che basterà per mettere tutti in riga. Lo schema è emerso anche dietro le quinte, blindare il programma nel minor tempo possibile, cominciare a pensare ai nomi del futuro governo, tenere insieme il partito per non dare alibi agli altri, prendersi tutto il tempo necessario per decidere sulle primarie e intanto allargare il perimetro della coalizione per non lasciare a nessuno l'arma fine di mondo, né in una futura ipotetica maggioranza né adesso. Vieni allo studio.
2: Grazie Luigi. E a destra invece i problemi principali sono quelli interni alla Lega nella settimana che porta al raduno di Pontida, il servizio di Alessandro Braga.
9: Chissà se la pax armata all'interno della Lega reggerà fino a domenica. Dopo l'incontro la scorsa settimana con la fronda nordista, Salvini era stato ottimista. Un incontro collaborativo che ha stabilito la roadmap della Lega dei prossimi mesi, aveva detto. L'altro ieri l'annuncio che sul palco di Pontida non ci saranno leader stranieri per lasciare spazio ai territori. Ma la tregua coi governatori sembra fragilissima e difficilmente si arriverà alla fine della settimana senza nuove schermaglie. Mercoledì nel Varesotto ci sarà una serata con Romeo Fontana e i due potrebbero approfittarne per alzare i toni contro il segretario. L'appuntamento di domenica prossima sarà un crocevia politico per Matteo Salvini. Lo slogan scelto parla chiaro: non passa allo straniero, un ritorno alle origini sui temi della sicurezza e della difesa dei confini. Ma a preoccupare via Bellerio in queste ore non sono tanto gli avversari esterni quanto le fibrillazioni che scuotono la base e i vertici del partito. Nelle scorse settimane le tensioni interne hanno rischiato di trasformare la festa identitaria in una resa dei conti. Ora il timore è che l'appuntamento sarà un flop coi militanti che diserteranno il pratone. Nelle chat leghiste di Veneto e Lombardia girano immagini che invitano a non presentarsi in terra bergamasca. Salvini ha fatto capire che non è disposto a concessioni che vadano oltre quanto già promesso. Una gestione più collegiale del partito, ma nulla più. Insomma, il segretario si prepara a blindare il suo ruolo, promettendo una Pontida di battaglia ed escludendo passi di lato. Poi, il giorno dopo, potrebbe arrivare il contrattacco.
2: La guerra in Ucraina: nella notte è stata colpita con droni la città russa di Sochi, che si trova sul Mar Nero, oltre 600 chilometri dal confine ucraino. Non è chiaro se ci sono vittime o feriti. Il RAID è la risposta all'attacco con cui i droni russi hanno colpito ieri un treno diretto da Kiev a Varsavia, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. L'attentato non ha provocato vittime, ma ha fermato il traffico ferroviario, compreso il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri europei per la sicurezza. Intanto dal vertice dei BRICS in India, Mosca auspica la ripresa dei colloqui a tre con Kiev e Washington e apre alla disponibilità di Xi Jinping e Narendra Modi a mediare per la pace. Il commento di Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
10: È un fatto che fa propendere su come possa esserci un tentativo, chissà quanto prolungato e quanto fondato, da parte soprattutto dell'India, perché Narendra Modi non è la prima volta che rilascia dichiarazioni del genere nelle ultime settimane. Lo aveva già fatto a Bishkek durante uno dei summit dell'organizzazione di Shanghai. La visita di Xi Jinping in India, che è una visita storica poiché i due paesi sono, come sappiamo, in conflitto per una serie di dispute di frontiera, aggiunge una certa forza a questa affermazione. È anche chiaro che Pechino negli ultimi anni ha un po' messo da parte quelli che erano stati gli sforzi diplomatici, che pure erano stati inizialmente profusi, per provare a trovare una mediazione, forse anche perché vi è stato un certo protagonismo statunitense.
2: Donald Trump liquida gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Dal suo golf club in Irlanda il presidente americano ha voluto replicare ai colossi del settore che hanno messo in guardia sui rischi dell'IA, minimizzando i timori. Il servizio da New York.
11: Dopo gli allarmi lanciati dai colossi della tecnologia, Donald Trump attacca quelle che definisce le forze negative pessimistiche che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente statunitense ha detto ieri che frenare l'AI significherebbe indebolire la competitività degli Stati Uniti, soprattutto nei confronti della Cina. E dietro questa posizione c'è per lo più una ragione economica interna, perché la crescita americana negli ultimi trimestri è stata sostenuta in larga parte dagli investimenti sull'intelligenza artificiale e sui data center, enormi quantità di capitale, infrastrutture e consumi energetici che stanno alimentando il prodotto interno lordo. Un rallentamento del settore rischierebbe quindi di mettere in discussione uno dei pochi motori solidi dell'economia americana, mentre effetto dei dazi, geopolitica e inflazione continuano a farsi sentire. Intanto però a Washington cresce il consenso sulla necessità di introdurre dei limiti. Il presidente della Camera repubblicano Mike Johnson ha invitato alla prudenza e detto che il Congresso non può approvare norme affrettate che danneggino le aziende americane e favoriscano la Cina. Il leader democratico alla Camera, Kim Jeffries, ha accusato Johnson di muoversi troppo lentamente e chiesto un'azione decisiva, ma sollecitato sui divieti concreti da sostenere, non ha indicato misure precise né tempistiche. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Alle 7.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Sara Milanese. Le notizie tornano alle 8.30. Buon ascolto e a tutti una buona giornata.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 13.700 tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna. Sempre verso Firenze, 1 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 5 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Spostandoci in A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 8.31, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: In Svezia, spoglio quasi ultimato dopo le elezioni di ieri, c'è un solo dato certo: la formazione del prossimo governo sarà difficile. Lo ha detto poco fa ai giornalisti il presidente del Parlamento, il conservatore Andreas Norlén. Le ultime sezioni scrutinate stanno aumentando il vantaggio del centrosinistra, con i socialdemocratici che si confermano primo partito del paese e con la differenza col centrodestra che si traduce in 3 seggi. Frena intanto l'ultradestra dei democratici svedesi, che sondaggi davano per favoriti e che invece segnano per la prima volta una diminuzione dei consensi, registrando il 3% di voti in meno rispetto alle precedenti elezioni.
2: Diplomazia in difficoltà nel Golfo Persico. L'Oman ha rimandato il vertice previsto per oggi nel paese, che prevedeva la partecipazione dell'Iran e degli stati della regione. La decisione arriva dopo che in Yemen gli Houthi hanno conquistato lo strategico stretto di Bab el Mandeb e dopo che un loro attacco ha causato la chiusura di un importante oleodotto di petrolio saudita. Si muovono anche gli Stati Uniti, i funzionari della Casa Bianca starebbero cercando di riaprire il negoziato con Teheran e propongono di concentrare il confronto sul programma nucleare, anziché sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
3: Le incertezze del conflitto nel Golfo Persico continuano a condizionare i mercati. Il petrolio segna punte record sui mercati asiatici. Il Brent si attesta di poco sotto i $108 al barile, mentre sul mercato di Amsterdam il gas sfiora gli €83 al megawattora.
2: Vinciamo le primarie e il voto è una doppia sfida, quella che ha lanciato Elly Schlein chiudendo la festa nazionale dell'unità dal palco di Reggio Emilia. La segretaria della PD ha parlato agli alleati del campo largo e a Giorgia Meloni. Ai primi ha ribadito l'intenzione di costruire la coalizione progressista che si deve allargare e non restringere. Prima facciamo il programma, poi decidiamo con gli alleati se fare un accordo o le primarie, ma se le faremo le vinceremo, ha detto Schlein, replicando così a Giuseppe Conte, che invece continua a tenere il punto sui gazebo. Alla Presidente del Consiglio infine la sfida per il governo del paese. Noi siamo pronti e Meloni che deve dirci quando andare al voto. Prima è, meglio è per il paese.
3: L'Etna sta eruttando, una nube di cenere si è alzata in queste ore dal vulcano, raggiungendo una quota di circa 4.000 metri. L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un codice rosso, il livello massimo di allerta per i rischi legati al traffico aereo.
2: È tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code a tratti anche tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze e code in uscita a Livorno Porto provenendo da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code a tratti anche in direzione mare tra Cascina e Pisa Nord-Est. Code in uscita a Scandicci provenendo da Firenze. Code in uscita a Livorno Porto provenendo da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.

0: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 9.30. Ex Ilva, sciopero dei lavoratori dell'indotto. I sindacati dei metalmeccanici hanno proclamato la prima agitazione dopo la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria, confermata venerdì dalla Corte d'Appello di Milano. Lo sciopero sarà di 24 ore fino alle 7 di domani per tutti i lavoratori dell'appalto, circa 2.500 persone a cui è stato già annunciato il licenziamento. I lavoratori stamattina hanno occupato anche una strada a Taranto e annunciato un blocco stradale. I sindacati hanno detto che non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti. Domani a Palazzo Chigi dovrebbe tenersi un nuovo tavolo col governo.
3: In Svezia, a spoglio quasi ultimato dopo le elezioni di ieri, c'è un solo dato certo: la formazione del prossimo governo sarà difficile. Così poco fa ai giornalisti il presidente del Parlamento, il conservatore Andreas Norlén. Dopo le ultime sezioni scrutinate, il vantaggio del centro-sinistra aumenta, con i socialdemocratici che si confermano primo partito del paese e la differenza col centrodestra che si traduce in 3 seggi. Frena l'ultradestra dei democratici svedesi, che i sondaggi davano per favoriti e che invece segnano per la prima volta una diminuzione dei consensi, registrando il 3% di voti in meno rispetto alle precedenti elezioni.
2: Nuovo bombardamento israeliano in Libano. Nella notte è colpita la città di Adata nel sud del paese, tornata nel mirino dell'aviazione con attacchi quotidiani. Anche in Cisgiordania l'esercito israeliano continua le operazioni militari. Nelle scorse ore sono stati condotti raid in diverse città. Ci sono stati nuovi arresti tra i palestinesi. Vicino ad Hebron un uomo è stato ferito mentre veniva trasportato in un centro medico per le cure. I soldati hanno dato fuoco al suo veicolo.
3: Diplomazia in difficoltà nel Golfo Persico. L'Oman ha rimandato il vertice previsto per oggi nel paese, che prevedeva la partecipazione di Iran e degli stati della regione. La decisione arriva dopo che in Yemen gli Houthi hanno conquistato lo strategico stretto di Bab el-Mandeb e dopo che un loro attacco ha causato la chiusura di un importante oleodotto di petrolio saudita. Si muovono anche gli Stati Uniti. Funzionari della Casa Bianca starebbero cercando di riaprire il negoziato con Teheran e propongono di concentrare il confronto sul programma nucleare anziché sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
2: L'Etna sta eruttando, una nube di cenere si è alzata in queste ore dal vulcano raggiungendo una quota di circa 4.000 metri. L'osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un codice rosso, cioè il livello massimo di allerta per i rischi legati al traffico aereo. Dove 34 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 265 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Si segnalano code in uscita a Livorno-Porto, provenendo da entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Dice 31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Ex Ilva, sciopero dei lavoratori dell'indotto. I sindacati dei metalmeccanici hanno proclamato la prima agitazione dopo la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria, confermata venerdì dalla Corte d'Appello di Milano. Lo sciopero sarà di 24 ore fino alle 7 di domani per i lavoratori dell'appalto, circa 2.500 persone a cui è stato annunciato il licenziamento. I lavoratori stamattina hanno anche occupato una strada a Taranto e annunciato un blocco stradale. Domani a Palazzo Chigi dovrebbe tenersi un nuovo tavolo col governo.
3: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte aerei russi hanno attaccato le regioni di Kharkiv e Sumy, mentre droni ucraini hanno causato 5 feriti e un grosso incendio nella città russa di Sochi. In Europa intanto cresce la preoccupazione dopo l'attacco russo che ieri ha colpito un treno ucraino vicino al confine con la Polonia. Varsavia teme di finire nel mirino di Mosca e lancia l'allarme in vista di una possibile escalation russa. Dallo European Arctic Summit che si apre oggi in Finlandia, l'alta rappresentante della UE per la politica estera, Kaja Kallas, ha detto che la Russia ha voluto inviare un messaggio al mondo occidentale.
2: Il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran e la sua delegazione sono stati esclusi dagli Stati Uniti dalla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna. È solo l'ultimo scontro diplomatico tra Washington e Teheran. La tensione è confermata anche dal rinvio del vertice tra Iran e paesi del Golfo che era previsto per oggi in Oman e che è stato invece cancellato.
3: In Svezia, spoglio quasi ultimato dopo le elezioni di ieri, la coalizione di centrosinistra consolida il suo vantaggio sul centrodestra con i socialdemocratici che si confermano primo partito del paese. La differenza tra i due schieramenti resta però di soli 3 seggi. Per i dati definitivi bisognerà attendere fino a mercoledì, quando verrà ultimato anche lo spoglio dei voti arrivati dall'estero. Frena intanto l'ultradestra dei democratici svedesi, che i sondaggi davano per favoriti e che invece col 3% di voti in meno segnano per la prima volta una diminuzione dei consensi.
2: Da questa settimana riparte la scuola per tutti gli studenti d'Italia, circa 8 milioni di ragazzi e ragazze. Stamattina si è tornati in classe in 7 regioni, tra cui la Lombardia. Da domani riprenderanno le altre che mancano. L'ultima a chiudere sarà la Puglia, giovedì. Diverse le novità introdotte dal Ministero dell'Istruzione, tra queste il divieto dell'uso degli smartphone e la stretta sulla condotta alle scuole medie e superiori, dove un'insufficienza equivarrà alla bocciatura. Al via quest'anno anche la contestata riforma degli istituti tecnici, che ha l'obiettivo di privilegiare i percorsi professionali a discapito della formazione culturale degli studenti.
3: L'Etna sta eruttando, una nube di cenere si è alzata in queste ore dal vulcano, raggiungendo una quota di circa 4.000 metri. L'osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un codice rosso, il livello massimo di allerta per i rischi legati al traffico aereo. Gli arrivi all'aeroporto di Catania sono stati sospesi fino alle 16.
2: È tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 12.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze.

The Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi resterà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio per lavori. Ancora in direzione nord, ma sul versante emiliano, 2 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 211 tra il bivio con la variante di valico La Quercia e Sasso Marconi. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipili. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Ex Silva, al via le mobilitazioni dopo la chiusura dell'area caldo, stamattina lo sciopero dell'indotto, 2500 lavoratori a rischio licenziamento. I sindacati chiedono misure straordinarie per evitare un disastro sociale. Domani previsto un tavolo a Palazzo Chigi. Svezia, il centro-sinistra vince le elezioni di stretta misura, solo 3 i seggi in più sulla coalizione di centrodestra. La formazione del governo resta un rebus, ma Bruxelles esulta per la frenata dell'ultradestra. Contraddicendo i sondaggi, i democratici svedesi perdono il 3% dei voti. In Yemen continua l'avanzata degli Houthi che conquistano 2 isole sopra lo stretto di Bab el Mandeb. Sale sui mercati il prezzo di gas e petrolio, gli Stati Uniti si sganciano dai paesi del Golfo e guardano con sempre maggiore interesse alle riserve fossili delle Americhe. Da questa settimana si torna a scuola in tutta Italia, oggi primo giorno in Lombardia e altre 6 regioni, l'anno riprende con le novità del ministro Valditara. Tra queste anche la contestata riforma degli istituti tecnici che punta tutto sull'ingresso nel mondo del lavoro a discapito della formazione culturale degli studenti. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dunque dall'ex Silva perché dopo la conferma della chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria, oggi i sindacati hanno proclamato la prima agitazione. 24 ore di sciopero dei lavoratori dell'indotto, circa 2500 persone a rischio licenziamento che stamattina hanno anche bloccato una strada a Taranto. La richiesta al governo è quella di attuare subito misure straordinarie per scongiurare un disastro sociale. Domani dovrebbe essere previsto un primo tavolo a Palazzo Chigi, ma il futuro dell'acciaieria e dei suoi lavoratori resta in bilico. La nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
3: Noi oggi vi chiederemo di mettere in campo la prima iniziativa di mobilitazione straordinaria e permanente, perché il governo deve avere la pressione giusta e noi dobbiamo rispedire al mittente le procedure di licenziamento collettivo.
4: Così il segretario della FIOM CGIL Puglia, Francesco Brigati, all'assemblea dei lavoratori dell'appalto davanti alla portineria dell'acciaieria stamattina dalle 7:30. Come annunciato subito dopo la pronuncia della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la chiusura dell'area a caldo, sono partite le mobilitazioni. I lavoratori hanno sfilato lungo la statale per raggiungere il centro della città. Sono 2500 i lavoratori dell'appalto che rischiano il licenziamento, i più vulnerabili da sempre con contratti precari a tempo determinato, con qualifica da multiservizi in aziende metalmeccaniche. Non hanno diritto alla cassa integrazione una volta mandati a casa, non hanno alcun sostegno. Tentano di bloccare il ponte girevole sedendosi sull'asfalto. Sediamoci per terra, altro che dicono che dobbiamo andare a lavorare all'estero. Arrivano infine davanti alla sede del comune, attendono risposte immediate ai sindacati. Non possiamo aspettare i tempi della politica, dice Brigati. Fra il bando di gara e l'eventuale decarbonizzazione e svolta green passeranno anni. Servono subito misure straordinarie a tutele del reddito, la cassa integrazione, l'estensione dei benefici previdenziali per l'amianto. Ma i lavoratori chiedono innanzitutto un lavoro dignitoso.
3: A noi non serve la cassa integrazione, vogliamo vivere dignitosamente con la salute, perché tutti quanti abbiamo parenti che si sono ammalati e noi non vogliamo né ammalarci noi e nemmeno far ammalare gli altri. Abbiamo bisogno di un lavoro dignitoso.
4: Palazzo Chigi ha annunciato che da domani ripartirà il confronto con i sindacati convocati a Roma in mattinata.
2: Adesso in Svezia, dove a spoglio quasi ultimato dopo le elezioni di ieri, la coalizione di centrosinistra consolida il suo vantaggio sul centrodestra con i socialdemocratici che si confermano primo partito del paese. La differenza tra i due schieramenti resta però di soli 3 seggi. Per i dati definitivi bisognerà attendere fino a mercoledì, quando verrà ultimato anche lo spoglio dei voti arrivati dall'estero. Frena invece l'ultradestra anti-immigrati dei democratici svedesi che registrano il 3% in meno dei voti rispetto alle precedenti elezioni. Sentiamo il commento del regista e produttore cinematografico italo-svedese Erik Gandini, nostro ospite questa mattina. A presto presto.
5: Una sorta di governo di centrosinistra ci sarà a questo punto, ci sarà, anche se dovranno poi mettersi d'accordo e lì si apre un capitolo nuovo che sicuramente richiederà molte settimane di contrattazioni eccetera. Diciamo, il dato più importante è che i democratici svedesi, diciamo l'estrema destra, entrati violentemente nelle ultime elezioni, nel 22 condizionando tantissimo le posizioni sull'immigrazione, perdono per la prima volta in tanti anni, hanno un calo del 3%. L'ideologia contro l'immigrazione, che prima, anche per un partito maggioritario, sociali, socialdemocratici, che questo tipo di posizioni erano impensabili, ora anche i socialdemocratici sono, dicono delle cose, hanno delle politiche sull'immigrazione che 10 anni fa li avrebbero inquadrati come neonazisti. Questa posizione è diventata molto dominante nella politica svedese.
2: Come sentivate, nonostante l'impatto che le idee razziste dell'ultradestra hanno già avuto sulla politica svedese, le prospettive di un loro ingresso nel governo si allontanano e per questo Bruxelles tira un sospiro di sollievo. Jacopo Barigazzi, giornalista a Bruxelles di politico.eu.
6: Si è creata questa grossa divisione all'interno del Partito Socialista Europeo con quello che è successo in Spagna quest'estate a Ceuta, con la Merkel Frederiksen, il primo ministro danese da una parte e Sanchez dall'altra, e avere la Svezia al tavolo del Consiglio Europeo, quindi dei leader, vorrà dire avere un paese che possa anche mediare fra i due e quindi insomma riuscire possibilmente a tenere più coesi i socialisti a livello di leader, e come si sa il Consiglio Europeo è dove si prendono le decisioni politiche di indirizzo e quindi è il luogo più importante di tutti dal punto di vista decisionale in Europa. È probabilissimo che noi l'anno prossimo ci troveremo con tutti i grandi paesi europei con, in una maniera o nell'altra, cioè in coalizione o non in coalizione, dell'estrema destra al governo, e questo avrà moltissime ripercussioni.
2: Anche in Francia la destra si prepara alle prossime elezioni presidenziali. Ieri sera la leader del partito, il Rassemblement National, Marine Le Pen, ha aperto la sua campagna elettorale verso le presidenziali del 2027. Prima i francesi è stato lo slogan principale del suo discorso. Nonostante i guai giudiziari, la leader resta la favorita nei sondaggi per la corsa. All'Eliseo, in servizio da Parigi.
7: La Francia ai francesi non è lo slogan di campagna ufficiale di Marine Le Pen, ma resta la sostanza, la trama limpida e semplice del suo primo comizio ieri a Nambomont, ormai storico feudo elettorale della leader dell'estrema destra francese nel nord post-industriale del paese. In una regione segnata dalle crisi a ripetizione di un'industria francese che si è ridotta e diradata massicciamente negli ultimi 50 anni, davanti ad un pubblico popolare che fatica ad arrivare a fine mese, Marine Le Pen ha sfoderato la fibra sociale parlando di riduzione dei prezzi, a cominciare da quelli di energia e carburanti col taglio dell'IVA e delle accise, o ancora di case popolari che dovranno essere più numerose e accessibili, la Francia attraversando una delle peggiori crisi degli alloggi degli ultimi decenni, e poi dei beni di prima necessità, di cui per così dire nazionalizzare i prezzi, senza dimenticare le pensioni minime e gli ammortizzatori sociali. Insomma, vasto programma sociale appunto, ma tutto è sempre ad una condizione, quella di essere francesi e magari da diverse generazioni. Si chiama la preferenza nazionale, inventata dal famigerato padre fondatore del partito Jean-Marie Le Pen, di ingombrante memoria e soprattutto conseguente ideologia, quella xenofoba iscritta nelle fondamenta della destra nazionale identitaria e da cui riparte Marine Le Pen per la sua terza campagna presidenziale, con i favori dei sondaggi che la danno grande favorita a 7 mesi dal voto. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Net.
2: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte aerei russi hanno colpito le regioni di Chernihiv, Kharkiv e Sumy, provocando 3 vittime. Droni ucraini hanno intanto causato 5 feriti e un grosso incendio nella città russa di Sochi. Mosca rivendica anche la presa di altri 3 insediamenti in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha aggiunto che attacchi come quello che ha colpito il treno ucraino a poca distanza dal confine con la Polonia continueranno. In Yemen continua l'avanzata degli Houthi dopo aver conquistato lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Le milizie filo-iraniane rivendicano oggi la presa di 2 isole, Anish Maggiore e Anish Minore, situate a nord dello stretto. Nel conflitto allargato del Golfo Persico, lo Yemen acquista sempre maggior peso, nonostante l'apparente disinteresse di Washington. Che la tensione nella regione sia salita lo conferma anche il rinvio del vertice tra Iran e paesi del Golfo, che era previsto per oggi in Oman e che è stato invece cancellato. E mentre sui mercati finanziari i prezzi di gas e petrolio continuano a salire, gli Stati Uniti chiudono gradualmente la porta a Riyadh e a Abu Dhabi per concentrarsi sui giacimenti nelle Americhe. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
8: sempre più Americhe e meno Golfo Persico. Con l'accordo con il Venezuela il panorama strategico per Trump sta rapidamente cambiando, creando un nuovo elemento di crisi. Gli Stati Uniti hanno letteralmente lasciato da sola l'Arabia Saudita nel confronto con gli Houthi, provocando un nuovo potenziale blocco dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, destinato ad alimentare le spinte speculative, come sta accadendo ormai da alcuni giorni. A nulla sono valsi i tentativi di spegnere la crisi, generando il sospetto che nuovamente lo staff della Casa Bianca stia utilizzando le tensioni internazionali anche per affari del gruppo di hedge funds insediatosi nello staff presidenziale. I file diffusi sull'intesa e definita epocale da Trump per il Venezuela evidenziano che la nuova compagnia NABEP che si è costituita avrà i diritti per 100 anni su 17 giacimenti petroliferi con riserve accertate pari a 65 miliardi di barili di petrolio. Molti di questi giacimenti erano precedentemente di proprietà di società russe o cinesi. Gli Stati Uniti avranno accesso al petrolio a costo zero, con impatti rilevantissimi sul mercato mondiale, anche se non immediati, e con un'ulteriore restrizione degli interessi relative al Golfo Persico.
2: Mario Roggero resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dal gioielliere di Cuneo, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio. La difesa aveva avanzato la domanda e richiesto i domiciliari in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Mattarella sulla sua domanda di grazia. I giudici però hanno respinto la richiesta e dunque Roggero resta ancora in carcere. È stata sequestrata una giovane di 18 anni per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute violenze sessuali. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La ragazza, poco più che maggiorenne, aveva conosciuto l'uomo che l'ha violentata tramite un social network. Lui l'ha attirata con l'inganno nella sua cantina, dove poi l'ha violentata. L'Etna sta eruttando, una nube di cenere si è alzata nelle scorse ore dal vulcano, raggiungendo una quota di circa 4.000 metri. L'osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un codice rosso, cioè il livello massimo di allerta per i rischi legati al traffico aereo. Gli arrivi all'aeroporto di Catania sono stati sospesi fino alle ore 16 di oggi. Da questa settimana riparte la scuola per tutti gli studenti d'Italia, circa 8 milioni di ragazzi e ragazze. Oggi è stato il primo giorno in classe per 7 regioni, tra cui la Lombardia. Sono diverse le novità quest'anno volute dal Ministero dell'Istruzione di Val di Tara, tra cui c'è la contestatissima riforma degli istituti tecnici. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
9: La scuola è il luogo dove si impara a vivere insieme, a confrontarsi con l'obiettivo dell'educazione al rispetto. Sono le parole del ministro Valditara che con questo messaggio apre oggi l'anno scolastico delle scuole in quasi tutte le regioni in Italia. Un messaggio di apparente apertura che stride invece con la realtà delle novità più importanti introdotte quest'anno, tra cui la necessità del consenso informato da parte dei genitori per le lezioni che abbiano come oggetto l'educazione all'affettività, vietate alle elementari, alle medie e alle superiori solo con il via libera dei genitori, che a volte sono l'ostacolo principale, l'esempio negativo spesso per i figli nell'educazione al rispetto e alle relazioni di genere. Un ostacolo in più, una contraddizione rispetto a quell'annuncio, così come appare un'altra contraddizione. Valditara infatti annuncia un prossimo decreto che intende parificare nel nome tutte le scuole superiori, chiamandole tutte licei, in modo, questa è la spiegazione, che non ci siano scuole di serie A e di serie B. Peccato che quest'anno, da oggi, negli istituti tecnici prende il via un nuovo modulo di insegnamento, di organizzazione dell'orario. Dal primo anno verranno intensificate le ore delle materie che riguardano le professioni, i laboratori, il contatto col territorio, inteso quelle aziende che avranno bisogno di lavoratori specializzati, il superamento della divisione biennio e triennio, un'attenzione da parte di chi ha costruito questa riforma rivolta a quanto pare più al mondo del lavoro che alla formazione culturale, storica, letteraria degli studenti. Il resto è stato già fatto negli anni passati. Valditara ha differenziato il suo disegno già negli ultimi anni con nuovi sistemi di calcolo per la condotta, sanzioni maggiori per le occupazioni. Da quest'anno, tra l'altro, le scuole potranno installare anche metal detector negli ingressi. La decisione è stata presa mesi fa dopo alcuni episodi di studenti entrati in classe con i coltelli. Linea allo studio.
2: Era l'ultimo servizio di questo giornale radio che si conclude qui alle 12.44 minuti. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 15.30. Da Sara Milanese e Mattia Guastafierro un saluto e una buona giornata.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi resterà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio per lavori. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, 4 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 211 tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Spostandoci sulla FIPL, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: I piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso fino alle 17 per lavori il tratto tra Aio e Rioveggio in direzione Bologna. Per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita alla

0: assegna per viabilità esterna che non riceve. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Ado giacchettina, oh, ado giacchettina, oh, ado giacchettina, oh, ado giacchettina, oh, ado cintolina, oh, ado cintolina.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Al Senato si sta votando sulla riforma della legge elettorale, diversi articoli del testo sono già stati approvati, mentre il voto finale sul provvedimento è previsto domani. La riforma poi tornerà alla Camera per l'approvazione definitiva. Chiederanno la fiducia e impediranno in discussione su una legge incostituzionale, ha detto nelle ultime ore il deputato di Alleanza Verde e Sinistra Angelo Bonelli, mentre alle 17 fuori dal Senato ci sarà un presidio di Rifondazione Comunista contro la norma che ha quadruplicato le firme necessarie per i partiti che non sono già in Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni.
3: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali contro licenziamenti collettivi annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Silva dopo un'interlocuzione col sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. I sindacati attendono la convocazione di un confronto domani a Palazzo Chigi e chiedono il blocco dei licenziamenti, primi annunciati dopo che la Corte d'Appello di Milano ha ribadito la chiusura dell'area caldo da completare entro fine ottobre.
2: La situazione è molto preoccupante, i lavoratori al momento in forze sono 310, 131 esuberi, significa oltre il 42% della forza lavoro. Siamo usciti dagli uffici dopo l'assemblea di stamani per cercare di esprimere la rabbia, il malessere e la grande preoccupazione che provano questi lavoratori, dietro ai quali ci sono 131 famiglie. Lo ha detto Sonia Montaldo, segretaria generale SLC CGIL di Genova, durante il presidio sotto la palazzina di Ericsson. L'azienda di telecomunicazioni infatti ha annunciato la settimana scorsa 131 esuberi per l'esternalizzazione dell'intero reparto ottica. Domani i lavoratori saranno in consiglio regionale e mercoledì verranno ricevuti dalla sindaca.
3: È stato posticipato l'incontro tra Iran e paesi arabi del Golfo che sarebbe dovuto tenersi in Oman. Durante la riunione gli iraniani avrebbero dovuto illustrare l'accordo di massima raggiunto con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. In ogni caso Teheran aveva già detto che la riapertura dello stretto dipenderà solo dal rispetto del memorandum dello scorso giugno da parte degli Stati Uniti. Intanto oggi c'è stato un nuovo attacco da parte degli Houthi dello Yemen su una base militare in Arabia Saudita.
2: Non siamo spaventati, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, staremo al fianco dell'Ucraina, lo ha detto la responsabile della politica estera europea, Kaya Kallas, commentando l'attacco russo di ieri in Ucraina vicino al confine polacco dove era appena passato un treno con dei funzionari europei. Quello di Mosca è stato chiaramente un messaggio all'Occidente, ha continuato Kallas. Stiamo facendo in modo che Kiev sia in grado di difendersi al meglio. Proprio oggi l'Istituto per gli Studi della Guerra, con base negli Stati Uniti, ha suggerito alla NATO di difendere direttamente con sistemi antimissile una parte del territorio ucraino.
3: A New York in questi minuti inizia la seduta quotidiana della borsa di Wall Street e ci si aspetta un andamento negativo sulla scia dei mercati asiatici europei, in particolare nel calo dei titoli del settore tecnologico. Al centro dell'attenzione gli allarmi sull'intelligenza artificiale lanciati negli ultimi giorni da rappresentanti delle maggiori aziende americane del settore. In Italia oggi il tema è stato toccato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha parlato di nuove tecnologie che rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano.
2: Al processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ha parlato il difensore della famiglia di Vincenzo Cacace, detenuto che era in sede a rotelle quando fu picchiato il 6 aprile 2020 e che poi morì circa due anni dopo. Nella sua vicenda risulta pienamente integrato il delitto di tortura cosiddetta di Stato, ha detto l'avvocato, denunciando anche che all'uomo sarebbero state negate cure e visite mediche e che dopo la scarcerazione avrebbe sofferto di ansia e depressione. Nel procedimento, che riguarda le violenze subite da Cacace e da altri detenuti e testimoniate da una serie di video, sono imputate 106 persone tra agenti di polizia penitenziaria, funzionari e medici. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Network.

0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Sua sera, sera. Oh,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso fino alle 17 per lavori il tratto tra Aio e Rioveggio in direzione Bologna. Per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai!
14: A settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. A Ostia un operaio è morto e un altro è rimasto lievemente ferito per il cedimento del cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro. I due stavano lavorando su un'impalcatura dove uno dei due operai si è aggrappato, riuscendo così a salvarsi mentre il collega è precipitato a terra. Ancora da chiarire le cause del cedimento, se fosse dovuto al braccio della gru o allo stesso cestello.
1: Putin pensa che questi attacchi possano minare la nostra unità e la nostra determinazione, ma avranno esattamente l'effetto contrario, ha commentato così il segretario della NATO Rutte, l'attacco russo ieri sul confine tra Ucraina e Polonia. Un drone ha colpito una stazione poco dopo il passaggio di un convoglio sul quale viaggiavano diversi funzionari occidentali. Parole simili a quelle di Rutte da diversi altri leader occidentali. L'Unione Europea ha prorogato oggi le sue sanzioni a Mosca, ma sta ancora cercando un'intesa per adottare nuove misure contro la Russia.
0: In Israele il capo dell'esercito, Eyal Zamir, ha ordinato un'inchiesta sulla presunta diffusione di materiale riservato legato a Naza, il film che racconta il genocidio di Gaza attraverso testimonianze di soldati israeliani, che nel fine settimana ha ottenuto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Ieri il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir e quello della cultura Miki Zohar avevano attaccato i due registi, arrivando a ipotizzare per loro la revoca della cittadinanza israeliana.
1: In Turchia il profilo di Amnesty International sui social network X in questo momento non funziona. Il contesto è quello di un blocco da parte dell'autorità che in queste ore starebbe colpendo una serie di associazioni. Nei giorni scorsi nel paese c'era stata un'operazione di polizia contro le organizzazioni per i diritti LGBTQ che nel fine settimana ha portato a decine di arresti. Tra le accuse ci sono quelle di oscenità e di sfruttamento della prostituzione.
0: Dopo averlo fatto già ieri, Donald Trump torna a contestare i rappresentanti delle maggiori aziende americane del settore dell'intelligenza artificiale che negli ultimi giorni hanno lanciato allarmi sul suo sviluppo chiedendo di rallentarlo. L'unico controllo di cui li ha bisogno è un presidente forte e intelligente, gli Stati Uniti ne hanno uno, ha dichiarato Trump denunciando una cospirazione contro l'intelligenza artificiale e i data center. L'unico paese a rallegrarsene è la Cina, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Poche ore prima aveva parlato il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino. Le narrazioni di minaccia, scontro e competizione maligna servono solo a ostacolare il processo di governo globale dell'intelligenza artificiale.
1: In Lombardia nasce il gruppo di Futuro Nazionale in consiglio regionale. Il leghista Riccardo Vitari lascia il partito di Salvini e passa a quello di Vannacci, in cui erano già entrati altri due consiglieri, uno eletto con Fratelli d'Italia e uno con la lista Moratti. Domani sarà ufficializzata la nascita del gruppo in regione.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sempre per traffico intenso. Sulla A11 code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare code in uscita all'Astra Assigna per viabilità esterna che non riceve. Rallentamenti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze per traffico intenso. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Ilva, con lo sciopero dell'indotto scoppiano la rabbia e la disperazione contro i licenziamenti, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa. I sindacati chiedono il blocco, il governo chiama l'ennesimo tavolo senza idee sull'ambiente e lo sviluppo industriale. Aveva 45 anni l'operaio morto sul lavoro a Ostia, caduto dal montacarichi di una gru che ha ceduto mentre lavorava alla facciata di un edificio. È precipitato per 6 piani. Un collega si è salvato aggrappandosi all'impalcatura. In Parlamento si vota sulla legge elettorale, domani l'ultima approvazione in Senato, poi il testo tornerà alla Camera per il sì definitivo. Per la destra si avvicina l'obiettivo di cambiare le regole in vista delle elezioni, nonostante le critiche su questioni come il premio di maggioranza e i capilista bloccati. Non ci faremo intimidire da Putin, continueremo a supportare l'Ucraina, così i leader occidentali il giorno dopo l'attacco russo a ridosso del confine con la Polonia. Poco fa Trump ha detto che Russia e Ucraina hanno accettato di non attaccare più siti energetici. Nessuna conferma dalle parti interessate. La crisi in Medio Oriente, è saltato il vertice Iran-Paesi Arabi del Golfo su Hormuz, gli Houthi dello Yemen hanno colpito un'altra base militare in Arabia Saudita, Bin Salman ha incontrato i vertici militari americani nella regione. Giornata negativa per le borse, in particolare per i titoli legati all'intelligenza artificiale. Oggi Trump è tornato a respingere gli allarmi sullo sviluppo dell'IA arrivati nei giorni scorsi dalle maggiori aziende americane del settore. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua ha interrotto la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music. And that's guaranteed.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember!
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network. The

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90.
1: Remember!
0: Su Radio 3 Network.
2: Ok, Arina.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

0: Rules Russians.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.
2: Emergency

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Saltato il vertice sullo stretto di Hormuz tra Iran e paesi arabi del Golfo. Intanto il prezzo del petrolio continua a salire. Secondo gli analisti siamo solo all'inizio della crisi del mercato energetico. Trump parla di tregua energetica tra Russia e Ucraina, nessuna conferma da Mosca e Kiev. L'Europa invece si mostra compatta dopo l'attacco russo vicino al confine polacco. Sempre al fianco dell'Ucraina, dicono i leader europei. Ilva, scoppia la rabbia e la disperazione contro i licenziamenti, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa. I sindacati chiedono il blocco, il governo chiama all'ennesimo tavolo senza idee sull'ambiente e lo sviluppo industriale. La denuncia di Nazza all'uso dell'intelligenza artificiale nel genocidio palestinese, le critiche da Israele, Netanyahu intollerabile quando l'antisemitismo viene da dentro i nostri confini. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, l'allargamento della guerra in Medio Oriente e le difficoltà della diplomazia continuano a pesare sul mercato energetico. Anche oggi il prezzo del petrolio è aumentato. A un certo punto il Brent, il greggio di riferimento per il mercato europeo, ha sfiorato i $110 al barile. Donald Trump è tornato a parlare di un possibile accordo con l'Iran, ma la realtà sembra diversa. In serata, come ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, una petroliera è esplosa dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Il servizio di Emanuele Valenti.
1: Non si vede alcuna soluzione all'orizzonte, anzi siamo di fronte a un allargamento della crisi con l'avanzata degli Houthi in Yemen, il loro sostanziale controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e nuovi attacchi sempre degli Houthi sull'Arabia Saudita. Oggi il principe saudita Bin Salman ha incontrato i vertici militari americani in Medio Oriente, l'incontro è stato a Jeddah, non sappiamo cosa si siano detti, ma sappiamo che Riyadh aveva chiesto nei giorni scorsi, senza successo, il supporto americano contro gli Houthi. I sauditi oltretutto, e questo pesa molto sul mercato energetico, continuano a tenere chiuso l'oleodotto che stavano usando per bypassare il blocco di Hormuz. La posizione dell'Arabia Saudita, sulla carta un peso massimo in Medio Oriente, è molto emblematica della complessità di questa crisi e del pasticcio creato da Trump. Riyadh è stata attaccata dall'Iran nei mesi scorsi, lo sappiamo, viene attaccata ora dagli Houthi, non vuole rispondere per evitare un'escalation, ma sta anche perdendo il supporto americano. Oggi intanto Iran e paesi arabi del Golfo si dovevano incontrare in Oman per parlare di Hormuz e dell'intesa di massima tra Oman e Iran per la gestione dello stretto, ma l'incontro è saltato e in ogni caso Teheran aveva già detto che senza il rispetto americano del memorandum dello scorso giugno Hormuz rimarrà chiuso.
0: Abbiamo già parlato degli aumenti del petrolio, delle ricadute della guerra sul mercato energetico. Secondo gli analisti però il peggio deve ancora venire. Francesco Sassi insegna geopolitica dell'energia all'Università di Oslo in Norvegia. Sentiamolo.
2: Cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane? Una pressione ma ulteriore a un rialzo dei prezzi, non soltanto nel petrolio ma anche nel settore del gas naturale, nel mercato del gas naturale, in particolare nel mercato europeo. Più ci avvicineremo verso l'inverno e la stagione fredda, più c'è il rischio che questi rialzi, soprattutto nel settore del gas naturale, siano ancora più corposi. Siamo probabilmente, proprio visto lo scenario attuale e dati gli elementi ad oggi disponibili, siamo soltanto agli inizi di questa crisi e soltanto agli inizi delle ripercussioni sui mercati.
0: Questa sera Donald Trump ha detto che Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica, quindi niente raid sui siti energetici di entrambi i paesi. Mosca e Kiev non hanno confermato. Zelensky si è limitato a dire che aspetta dettagli, soprattutto garanzie che la Russia non colpirà le sue infrastrutture. Il presidente ucraino ha poi aggiunto di essere comunque molto scettico sulle reali intenzioni di Putin. E infatti fonti vicine al Cremlino dicono che Putin sarebbe riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno, perché ritiene che in inverno gli attacchi russi potrebbero aumentare la pressione su Kiev, così da ottenere maggiori concessioni. Oggi i leader occidentali hanno commentato l'attacco russo di ieri a ridosso del confine polacco. Sulla carta, soprattutto gli europei hanno ribadito la loro unità e la loro determinazione nel supporto all'Ucraina. Il servizio.
3: L'attacco russo al valico di frontiera tra Ucraina e Polonia costringe l'Europa a guardare agli sviluppi della guerra sempre più nell'ottica delle implicazioni dirette che potrebbe avere per i paesi alleati di Kiev. Il primo ad aver alzato la guardia è stato il premier polacco Tusk, che non esclude un'escalation russa che possa coinvolgere il territorio nazionale. Parole riprese dal cancelliere tedesco Merz, che ha parlato di settimane o mesi in cui sarà in gioco la difesa della libertà e della pace del nostro continente. Insomma, c'è tensione sul rischio di coinvolgimento diretto dei paesi europei, che sono non solo membri UE ma anche della NATO. E se per il segretario generale dell'alleanza Rutte la Russia sta diventando sempre più sconsiderata nella sua guerra, l'alta rappresentante UE Callas dà voce a un ampio schieramento che va dall'Italia alla Francia, quando spiega che l'obiettivo è chiaramente quello di spaventare i paesi occidentali per impedire loro di sostenere l'Ucraina. Ma la domanda che la stessa alta rappresentante pone, cosa dobbiamo trarre da questo messaggio, lascia grossi dubbi. Secondo il governo polacco, in caso di aggressione russa alla NATO, gli europei hanno la superiorità aerea anche senza gli Stati Uniti, ma in generale si avverte un senso di fatica che ostacola la determinazione necessaria nei momenti decisivi. È vero che Kiev sta ricevendo sostegno finanziario e militare dall'Unione, ma anche oggi 27 ambasciatori non sono riusciti a trovare un'intesa sul rinnovo delle sanzioni alla Russia e hanno preferito prendere tempo un'altra settimana per limare le ancora profonde divergenze sui nomi degli oligarchi da depennare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Ostia un operaio edile di 45 anni è morto sul lavoro cadendo dal cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro mentre lavorava alla facciata di un edificio. È precipitato per 6 piani. Un collega che era con lui è riuscito a salvarsi aggrappandosi all'impalcatura. Ancora da chiarire le cause del cedimento, se fosse dovuto al braccio della gru o allo stesso cestello. Sempre in provincia di Roma, a Guidonia Montecelio, nella cella frigorifera di un'azienda è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni. L'uomo viveva in azienda e aveva funzioni di guardiano. Al momento non si esclude un malore probabilmente dovuto a uno sbalzo termico. Ilva, oggi è scoppiata la rabbia e la disperazione dell'indotto contro i licenziamenti collettivi per circa 2.500 persone, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa alla monocultura dell'acciaieria. Oggi ci sono stati presidi e blocchi stradali. I sindacati chiedono al governo di fermare i licenziamenti. Domani l'ennesimo tavolo, senza però una chiara prospettiva sia sull'ambiente sia sullo sviluppo industriale, mentre imminente l'inizio delle operazioni di spegnimento dell'area a caldo. Da Taranto la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: Terminerà domani alle 9 lo sciopero di 24 ore indetto dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici confederali e dall'USB per sventare i 2.500 licenziamenti dell'indotto che partiranno nel momento in cui l'area a caldo sarà fermata. A sentire Nicola Convertino, il presidente di AIGI, associazione che raggruppa 40 aziende dell'indotto Ilva, i lavoratori coinvolti nei licenziamenti saranno anche di più.
5: Oggi abbiamo chiesto anche ai commissari ufficialmente cosa comporterà questo ridimensionamento, perché non abbiamo contezza gli impianti come saranno messi, se saranno messi in sicurezza, completamente spenti. Quindi 2005 è un numero anche per difetto, perché 2005 riguardava le persone della nostra associazione, poi ci stanno più o meno un migliaio di persone che non sono della nostra associazione. Il numero è destinato a superare i 3.000, li chiamiamo i fantasmi, che purtroppo non beneficeranno dei rinnovi, no?
4: Fantasmi sono i precari, insomma.
5: Sono i precari, sì, quelli a tempo determinato, che poi sono le prime vittime. Queste cose così in 90 giorni chiudi in aria a caldo e con una penna si tira una linea su 3.000-3.500 persone che lavorano, imprese che hanno comprato materiali, che stavano svolgendo lavori.
4: Sono 14 anni che la magistratura interviene per riportare nei limiti legali emissioni inquinanti, pretendendo la bonifica di impianti carichi di amianto. L'azione inibitoria contro ex Ilva presso il Tribunale di Milano, che ha infine disposto la chiusura dell'area a caldo, è stata depositata nel 2021. Di tempo ce n'è stato, evidentemente, per programmare. Vedremo domani cosa verrà fuori dall'incontro di Palazzo Chigi con i sindacati.
0: Al Senato oggi si è votato sulla legge elettorale, che domani sarà approvata nel suo complesso e tornerà alla Camera per il sì definitivo. Da Roma, Anna Bredice.
6: Mentre sotto le finestre del Senato protestano quei partiti come Progetto Civico Italia dell'assessore onorato a cui si è avvicinato nel sit-in anche Giuseppe Conte, presente anche Rifondazione Comunista, cioè quei partiti a cui è resa quasi impossibile la presentazione di liste in Parlamento, a Palazzo Madama intanto va verso la conclusione e l'approvazione di tutti gli articoli della legge elettorale, 9 articoli che a guardarli tutti sembrano essere stati scritti su misura per questa maggioranza per poter vincere le prossime elezioni, non solo per il premio di maggioranza e le preferenze, gli articoli principali della legge, ma anche per quelli votati oggi, forse di secondo piano, ma lo stesso molto importanti. Si tratta appunto del numero di firme da presentare per quei partiti che non hanno parlamentari alle Camere, proprio quelli che oggi hanno protestato fuori. Ci vorranno 6.000 firme per ogni collegio, un ostacolo in più posto dalla destra all'opposizione per evitare la presentazione di liste che potrebbero rendere possibile il raggiungimento del premio di maggioranza, una soglia alta di firme che invece non esiste per i collegi all'estero, ne bastano 500, ma per i collegi all'estero oggi si è approvato l'articolo che riduce il numero dei collegi, 2 alla Camera e 1 solo al Senato. Anche in questo caso sembra danneggiare l'opposizione, che ha negli anni fatto eleggere più parlamentari all'estero che l'attuale maggioranza. E infine la norma sugli studenti all'estero e caregiver, permesso previsto ma con tante limitazioni, come ad esempio per gli studenti il voto varrebbe solo nei collegi dove temporaneamente vivono e non in quelli di residenza, con l'obbligo di iscriversi nelle liste parecchi mesi prima. E poi la parte sui caregiver, bisogna dimostrare che le persone che seguono nelle cure risiedano in una struttura e non in una semplice casa. Domani il voto al Senato e dal 28 la legge va alla Camera. Linea allo studio.
0: Oggi l'alto commissario ONU per i diritti umani ha chiesto agli stati e alle aziende di agire con urgenza per regolamentare l'intelligenza artificiale, parlando di rischi senza precedenti. L'allarme si somma a quelli arrivati nei giorni scorsi dalle maggiori aziende americane del settore e respinti da Donald Trump. Sull'AI gli Stati Uniti sono in netto vantaggio rispetto a qualsiasi altro paese. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, ha detto oggi il presidente, denunciando una cospirazione contro l'intelligenza artificiale e i data center e aggiungendo che l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. Intelligenza artificiale che viene usata in contesti di guerra e nel genocidio dei palestinesi, come racconta Nazza, il film presentato all'83esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Film che in Israele ha fatto parecchio discutere. Oggi il premier Benjamin Netanyahu ha detto che è intollerabile quando l'incitamento all'antisemitismo viene da dentro i confini del suo paese. Quindi Nazza ha denunciato un sistema che i leader israeliani avrebbero voluto tenere nascosto. Sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
7: Fa parte di un clima che c'è da un po' di intimidazione dei media, prima di tutto israeliani interno, no? Cioè, pensiamo quando Haaretz ha pubblicato l'anticipazione sul libro, sull'inchiesta che dimostrava che gli emiratini avevano avvisato Netanyahu del 7 ottobre e lui non aveva fatto niente, e che pare che il governo voglia fare causa a Haaretz. C'era stato anche quando c'era stata ormai 10 anni fa la serie Our Boys, che è stato un successo incredibile nella televisione israeliana, che però in estrema sintesi parla di violenze dei terroristi, che poi sono anche i coloni di terroristi ebrei, che anche lì Netanyahu aveva detto mettiamo fuori legge. È chiaro che adesso c'è un indebolimento delle strutture più o meno democratiche, a cominciare dalla Corte Suprema, che rendono queste minacce molto più credibili. Ecco, la cosa che mi preoccupa è questa. Il fatto che ci sia un'inchiesta da parte dell'ADF, quelli indagano sempre quando ci sono i fulmini di notizie, in teoria, però il problema è che tutto questo è ammantato di un clima politico persecutorio, ed è questo il dato preoccupante.
0: C'è un'interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra sull'aggressione avvenuta sabato a Venezia. Protagonista un gruppo di influencer che, in base alle testimonianze, ha aggredito militanti di sinistra del centro sociale Morion e di AVS. Un consigliere comunale, Giovanni Fassioli, ha preso un pugno in faccia ed è finito a terra sanguinante. L'episodio arriva dopo fatti simili avvenuti in altre città, ad esempio a Bologna, dove è intervenuta anche la polizia. Si tratta di un fenomeno fenomeno nato sui social e che sui social si diffonde. Il filone è quello delle cosiddette denunce antidegrado. C'è chi in metropolitana addita a presunti borseggiatori e aizza la gente contro di loro, c'è chi organizza provocatori e passeggiate in quartieri difficili, c'è chi arriva in zone di spaccio e comincia a filmare. Sì, perché tutto viene ripreso e postato sui social, con migliaia di follower che alimentano la popolarità dei protagonisti. Non c'è una matrice politica dichiarata che unifica tutti questi personaggi, ma slogan, obiettivi, toni sono quelli dell'estrema destra. Esiste un filo conduttore? Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore.
8: L'ho definito squadrismo algoritmico. L'affiliazione più diretta di questo formato, Tommy Robinson, è l'alt-right statunitense. E Tommy Robinson è il più importante attivista neofascista britannico, che è sostenuto finanziariamente e politicamente da Elon Musk, quindi un personaggio estremamente pericoloso e ormai molto noto, che organizza manifestazioni molto grosse ormai nel Regno Unito. Si presentava come giornalista indipendente ed era arrivato a Termini, per a Roma, per documentare il degrado intorno alla stazione, ed è finita che dopo qualche minuto ha preso a pugni una persona senza fissa dimora, ed è esattamente quello che stiamo vedendo adesso,
9: ecco, Leonardo.
8: In un ecosistema diverso, più social rispetto al 2018, più monetizzabile e anche in un contesto politico diverso. Il format è transnazionale, sono un po' i turisti del degrado, tra virgolette, e i giustizieri della, diciamo così, del declino dell'Europa causato dall'immigrazione e della grande sostituzione. Ovviamente poi molti di questi, quelli che erano presenti in Italia nelle ultime settimane, hanno legami con l'estrema destra.

E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Thanks for the dance.

nothing back. I want nothing back. I want nothing.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Good Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Marte in 40 Giove. 6 ore per lasciare il nostro sistema solare.

0: Nerd Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.